Mama gaga ma pa dani dani da da da dani da dani dani gama gani dani gama ga da ba da ma pa gaga ma dani da da da da dani re da ba da da pa da ma pa gama gama re ga ga re dani.